0: Ich sando vallo solo se da prendo zrebe io lo so ga
1: con grenza
0: io come che si salte
1: d'altre grenze pro
0: e ne si tro
1: non zrebe
0: sando wish di zingri
1: con che si
0: inno fra
1: na
0: zrebe tutto
1: non te
0: non te
1: tutto
0: non te
1: good night a o pure poti
0: sa
1: e e
0: e pure good night
1: e agaro
0: io non go vero sa
1: so grenze
0: pure na se da